0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ischeta chutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele lani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes unna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah

0: Da am aloha ta sam kai jerapek am isera ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isera ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: La sakawayaten na roksel aktak na che ayaganot kasi awa maji. Awayaten da isera am naikapi katak diyan. Da may che anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuyi. Sa isit da am onole. Uoy komit.

0: Da am aloha da sam kai jerapek am ishera ayaganaiket da am kai tawan katak am kan kopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan ishera ayaganaso.
1: 137
0: Da apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: La sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da ishera am naikapi katak tiyagan. Da maiche anegan na che ishera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi

0: Che atzina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna.
1: 3624-9708-52
0: Che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: Che kalote yasuele lani iwuseche latona ael toh ilota Withote wuye che latona ael toha islo. Che totsite ameh iwuse che lanahit wit is che latona ael toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes hunna to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanyi iuseche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el to ilota withote wuye che latona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya